Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: E se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: 4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Ti innamorerai.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla.

mica mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprendono le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività, finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York, si trovano ancora 20 italiani. Intanto le autorità di Malè hanno tolto il diritto di navigazione alla imbarcazione. Taiwan rivendica il diritto alla propria indipendenza, questo dopo le parole del presidente Trump, che ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Parole pronunciate dopo il summit con Xi a Pechino. Intanto Trump è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, insieme al primo ministro danese Frederiksen. Una nonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di diversi paesi dell'Africa. Uniti contro il pizzo e la violenza, Dio Pizzo torna in strada, questa volta lungo il litorale palermitano, al centro della nuova offensiva degli uomini del racket. Volantini sono stati affissi nella notte in vari punti della borgata marinara di Palermo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Isola delle Femmine Capaci, presi di mira dalle raffiche di Kalashnikov, spari e richieste estorsive contro le attività commerciali. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece a 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis internazionale di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprenderà oggi alle 15. Sospeso e poi ripreso anche l'incontro Ruud Dardéri, vinto dal norvegese. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso.

Tante volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: Magazine Blu 2000, è arrivato il momento di collegarci con una delle nostre radio. Oggi andiamo a Ragusa per Radio Don Bosco. Grazia Campo, buongiorno.
1: Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Ben trovata. Allora, che cosa ci racconti oggi?
1: Allora, voglio darvi degli appuntamenti oggi, Marta. C'è fermento qui a Ragusa, partiamo così dalla 17ª edizione del Kermesse a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa, che è arrivata alla sua 17ª edizione ed è un festival di libri dove tutti i giorni, per i 4 giorni, dall'11 al 14 giugno, ci saranno incontri, letture, dialoghi, mostre, eventi speciali, insomma, che si vivono nel centro storico, sia Superiore, quindi Ragusa Sud, e Ibla, dove lì c'è un palcoscenico a cielo aperto, tra cortili, giardini, chiese, teatri, insomma. Diamo, come dire, l'idea che la cultura si sposi molto bene con tutto quello che c'è già nella nostra cara Ragusa, insomma. Sono veramente delle esperienze da fare, ecco. E ti devo dire, quest'anno nomi molto importanti, di scrittori, di saggisti, insomma, di romanzieri. C'è di tutto, Marta, quindi vi aspettiamo, diciamo così, per viverla insieme questa bellissima avventura di A Tutto Volume.
0: Bene, molto bello.
1: E le presenze, manco a dirlo, insomma, dobbiamo essere così obiettivi. Considera che in 4 giorni, in base ai dati degli altri anni, arrivano 25.000 presenze, no? E quindi, sai, il fermento che dicevo prima, lo viviamo veramente. Quindi, sai, sarà una bella esperienza, ecco. Spero sempre più arricchente rispetto agli altri anni, però noi siamo pronti, ecco. Se voi volete, vi aspettiamo.
0: Spero che qualcuno all'ascolto possa cogliere questo invito. Prima di salutarti, Grazia, è arrivata anche una bandiera blu.
1: Ah, guarda, questa è sempre un orgoglio, lo possiamo ben dire. Anche quest'anno abbiamo, grazie alla FE, la nostra bandiera blu. Quest'anno c'è qualche novità, nei comuni Blei arriva anche una bandiera blu aistica, quindi voglio dire, il nostro mare ha tutte quelle caratteristiche che fa sì che qualche giorno a mare è sempre qualcosa di paradisiaco, ecco. Marta, le nostre spiagge, poi non so chi ha mai visto, sono piene di spiaggia dorata, chilometri e chilometri di spiaggia, quindi sai, riusciamo ancora fino adesso a non avere tutti quei stabilimenti, no? Per carità, che ci stanno, ci vogliono, però se vuoi puoi farti benissimo 6 chilometri di passeggiate in spiaggia e nessuno ti dice proprio nulla, insomma, siamo proprio in mezzo alla natura veramente, quindi beh.
0: Bellissimo,
1: dai,
0: bellissimo.
1: Siamo contenti e se posso un altro appuntamento lo voglio dare, è un po' prima, diciamo, del 14 e 11 giugno e il 29 maggio, che noi festeggiamo a Ibla la festa del copatrono, che è San Giorgio. E lì proprio spendo proprio mezza parola, ti dico solo che è una festa proprio particolare, patrimonio dell'UNESCO, perché è qualcosa, insomma, da vedere, ecco, e da vivere, perché sicuramente la fede fa la sua come dire, prima impatto sicuramente, però poi il folklore si aggiunge come in tutte le feste di devozione, quindi anche lì, dai, vi aspettiamo.
0: Grazie, io ti ringrazio tantissimo e ci risentiamo presto.
1: È un piacere sempre e a presto, Marta. Tante cose, buongiorno a tutti e buon fine settimana.
2: No,

0: Oggi e domani presso il giardino di Casa Emergency in via Santa Croce 19 a Milano ci saranno una serie di eventi musicali, incontri, laboratori e performance artistiche per festeggiare i 32 anni dell'associazione fondata da Gino Strada. Saranno due giorni di festa all'insegna della condivisione, anche della leggerezza, ma anche un'occasione per incontrarsi e approfondire i tanti temi legati all'attualità. Ci facciamo raccontare tutto da Giulia Solari dell'ufficio comunicazione di Emergency. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Si parte questa sera a Castiglia Forte dalle 19.30, le performance live partiranno dalle ore 21 e avremo una serata contro la guerra e ricordo di Gino Strada. Un avvenimento di musica, parole e ricordo aperto a tutta la cittadinanza per i 32 anni dell'associazione. Suoneranno Davide Busta di Leo, musicista e tastierista cofondatore dei Subsonica, in una performance live in collaborazione con Piano City. Sarà un momento molto speciale in cui ricorderemo il fondatore di Emergency, Gino Strada. Seguiranno un set live con Fiorella Mannoia, cantautrice e insomma grande amica di Gino, e una performance di Noemi. A presentare questa sera ci sarà Luca Barbarossa, che è un cantautore e conduttore radiofonico. Questa sarà la serata principale per ricordare i 5 anni dalla scomparsa del fondatore di Emergency, Gino Strada, e anche un momento in cui tutta la cittadinanza si raccoglierà per urlare il nostro no alla guerra e a tutte le guerre. Domenica invece inizieremo celebrando il compleanno di Emergency, 32 anni, con un evento di Refare e Ripudiare, sempre aperto e gratuito per tutti. Partiamo dalle 11 con un laboratorio per bambini che in realtà si protrarrà per tutto il corso della giornata. Rifacciamo il mondo con Maria Silvia Bonanni, è un laboratorio ispirato al kintsugi, quindi la tecnica giapponese che ripara le fratture con l'oro, dando nuova vita agli errori, ecco. Alle 12.15 avremo la rassegna stampa live con Quotidiano Bellico a cura di Claudio Iampaglia, con Costanza Spocci e la nostra presidente Rossella Miccio. Nel pomeriggio alle 15 avremo una performance musicale in collaborazione con Piano City di Nico Morelli, un musicista internazionale di ampio respiro. Alle 16 uno spettacolo per bambini, Zuanchini e la foresta di bambù, a cura di Garilli Sound Project, è uno spettacolo adatto per tutte le famiglie e bambini a partire dai 4 anni. Alle 18 suonerà Casa di Lego, un interprete sopraffina, un'artista pianista veramente molto brava, e concluderemo con un paio di risate con la stand up comedy Fa ridere ma anche riflettere, monologhi contro la guerra di Edoardo Conforto, Davide Calgaro, Monir Gassem e Max Anzoni. Durante tutte le giornate ci sarà la possibilità di ristorarsi con l'area Food and Beverage, e di cui parte del ricavato sarà devoluto ad Emergency. Vi aspettiamo e non vediamo l'ora di festeggiare con voi i 32 anni.
0: Ecco, una vera e propria festa. Io ti ho lasciato raccontare nel dettaglio quello che saranno, a partire da questa sera e tutta la giornata di domani, tutti gli appuntamenti, anche tutti i personaggi dello spettacolo che parteciperanno a questa festa, per renderla appunto più festa possibile. Ma saranno anche due giorni in cui chi parteciperà a questa festa potrà ancora di più conoscere il lavoro di Emergency nel mondo e fare anche una riflessione sulla situazione attuale, giusto?
1: Esatto. Infatti queste sono due serate contro le guerre per ricordare il fondatore Gino Strada, che in primis ha insegnato che curare significa sempre scegliere da che parte stare e è la parte degli esseri umani. E inoltre vogliamo sempre ricordare con queste giornate di celebrazione che la pace non è mai un'idea astratta ma una scelta di ogni giorno, quindi vi aspettiamo anche per condividere questi valori tutti insieme.
0: Giulia, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buon fine settimana, ma soprattutto buona festa.
1: Grazie a voi e buona festa, vi aspettiamo, grazie.

0: All My Life, l'ultimo singolo di Robbie Williams ritrovato a Magazine in Blu 2000. Ora andiamo avanti con un'altra novità, questa volta però tutta italiana, Lea Gavino con Serratura.
1: Quante

A proposito di appuntamenti per questo fine settimana, rimanendo a Roma, vi segnalo che ha preso il via ieri e andrà avanti fino al prossimo 17 giugno la 16ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off, organizzata dalla compagnia Dove Come Quando. Il festival si articolerà in 9 serate per 13 spettacoli, tra i quali spiccano numerose prime nazionali e romane, ospitate in 4 teatri simbolo della creatività contemporanea: Spazio Nous, Teatro Trastevere, Teatro Tordinona e Teatro Basilica. Un cartellone denso di poesia, ironia e anche impegno civile che spazia dal teatro di narrazione a quello fisico, dalla drammaturgia sperimentale alla clownerie e al teatro di figura. Se volete maggiori informazioni vi rimando al sito dovecomequando.net.

Magazine in Blu 2000, sempre Marta Squiccerini dietro il microfono e continuando a segnalarvi appuntamenti interessanti per questo fine settimana, ma non solo. Vi ricordo che per tutto il mese di maggio a Napoli c'è il Maggio di Pizzo Falcone, la rassegna organizzata dalla prima municipalità in collaborazione con l'assessorato al turismo per far conoscere la zona di Pizzo Falcone, che è il cuore antico della città, dove si dice tutto è cominciato. Proposte, passeggiate, mostre, eventi, incontri sulla collina di Pizzo Falcone e in luoghi di grande bellezza e fascino come Monte Ischia e il magnifico Belvedere. Domani, per esempio, c'è un bellissimo itinerario artistico e spirituale tra le chiese più rappresentative: la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Chiesa di Santa Maria Egiziaca e il Santuario dell'Immacolata. Ma il programma è davvero vasto e lo trovate sul sito del Comune di Napoli. Le prenotazioni e le informazioni le potete comunque chiedere all'indirizzo eventi@maggiodipizzofalcone.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Maldive riprendono le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Finora è stato trovato Gianluca Benedetti. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Babu. Stati Uniti, Iran, il presidente Trump è tornato a parlare ancora del conflitto. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco la ripresa degli attacchi contro Teheran. Taiwan è tornata a ribadire il proprio diritto all'indipendenza dopo che Trump ha dichiarato: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Lo ha detto dopo il summit con Xi a Pechino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano, che doveva scadere domani. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato statunitense. Continuano tuttavia i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere stata soccorsa dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie da diversi paesi dell'Africa. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Infine sport, tennis internazionali di Roma. Stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprende oggi alle 15. Sospeso e poi ripeso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella Striscia.
1: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della Striscia di Gaza. I roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una

0: conflitti e che siano vittime possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine dei topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare nelle nostre cliniche, forniamo assistenza con farmaci e medicazioni. Purtroppo però i farmaci sono centellinati e quindi è molto difficile curare queste persone. Più della metà sono donne e bambini. Con questi problemi, con il problema delle nuove epidemie e con i farmaci che entrano in modo centellinato, il rischio è che scoppino delle epidemie che diventino incontrollabili e devastanti per la popolazione. In sintesi, gli effetti di questa fragile tregua stentano a farsi vedere. Continuano le sparatorie, continuano i bombardamenti che vengono definiti mirati, ma continuano a fare anche vittime civili. E in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai sfiancata.
1: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia. Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Intanto il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti, tra cui i 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale, ma le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Il governo di Taiwan rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente americano Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, così il ministro degli esteri taiwanese. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarola, sono approdate 55 persone, originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La dichiarazione dei Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montagna di Verzenissa, in provincia di Udine. I due corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile questa mattina lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan, e successivamente recuperati. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli per il nostro Realtà Locali Ecclesia. Lo scorso giovedì 23 aprile, durante l'incontro con i sacerdoti delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto, il vescovo Giampiero Palmieri ha annunciato le nuove nomine per entrambe le diocesi, tra queste la nomina al nuovo vicario generale, appunto per le due diocesi del Piceno, padre Giancarlo Corsini, che abbiamo il piacere oggi di avere ospite in collegamento telefonico. Grazie.
2: Buongiorno e pace e bene a tutti.
1: Innanzitutto, padre Giancarlo, le chiedo di spiegarci qual è il ruolo del vicario generale, soprattutto alla luce della fase che stanno vivendo le diocesi del Piceno in questo momento.
2: Io sinceramente ancora sto prendendo le misure, perché io sono un francescano e quindi so più di cose, diciamo, che riguardano la vita dei frati che la vita delle diocesi, anche se sono stato già inserito per diversi anni nella diocesi di San Benedetto del Tronto quando ero parroco a Sant'Antonio. Ma penso che la cosa principale sia quello di essere un collaboratore del vescovo e per aiutarlo nel servizio ai sacerdoti e alle comunità che in qualche modo hanno bisogno di essere aiutate. Questo fondamentalmente. Poi dipende caso a caso, il vescovo magari potrà chiedere al vicario di sostituirlo in qualche situazione più particolare che verrà a crearsi, o di andare di rappresentarlo in qualche incontro quando lui è impossibilitato o pensa di delegarlo. Quindi diciamo che è un collaboratore stretto del vescovo.
1: La sua nomina è piuttosto fresca, come ci ha detto lei, sta ancora prendendo le misure, ma magari anche parlando con Sua Eccellenza il vescovo Palmieri, quali sono le principali sfide che le diocesi del Piceno si preparano ad affrontare?
2: Ma guardi, intanto penso che il tema sia di dare vita a un cammino il più possibile unitario, no? È vero che sono due realtà diverse e anche forse culturalmente un po' diverse. Certo, Ascoli ha una tradizione molto più secolare di quella di San Benedetto del Tronto. Anche culturalmente forse potrebbe essere più vivace, più ricca, penso alla bellezza della città di Ascoli, ma credo che comunque si debba andare verso una unità di intenti e anche direi di cammino ecclesiale fatto insieme. Ma la cosa principale credo che sia quella di costruire una chiesa o dar la possibilità a una nuova visione di chiesa che aiuti quelli che sono lontani a avvicinarsi e quelli che sono vicini o quelli che hanno ancora una vita ecclesiale reale a essere accoglienti verso coloro che si affacciano o ritornano alla comunità ecclesiale. Quindi in qualche modo ritessere in una novità culturalmente diversa da prima un vissuto ecclesiale che sia il più possibile aderente al Vangelo e raggiunga l'uomo contemporaneo nelle sue fatiche, nelle sue difficoltà. Penso in modo particolare penso al mondo dei giovani, che non è un mondo lontano, è un mondo che sta cercando e la Chiesa ha, secondo il mio punto di vista, un dono da poter offrire sia al mondo giovanile come al mondo delle famiglie.
1: Come lei stesso ci ha raccontato, lei appartiene all'ordine dei frati minori conventuali. Ecco, come la spiritualità francescana può aiutarla in questo ruolo, in questo nuovo ruolo che si trova a ricoprire?
2: Guardi, io personalmente credo che la categoria del servizio, la categoria del non chiedere niente, la categoria della gratuità siano categorie importanti. Non cercare niente per sé, ma il più possibile, per quanto il Signore ce ne dà la grazia, essere dono per gli altri nelle concrete e ordinarie situazioni di vita, in questa direi desiderio di camminare con l'uomo contemporaneo, con i sacerdoti, così come fratelli che viaggiano verso il Signore e verso l'uomo contemporaneo.
1: Allora non mi resta che augurarle davvero buon lavoro.
2: Grazie, grazie, grazie. Buon cammino a tutti e anche a coloro che ci ascoltano. Una buona festa dell'Ascensione. Davvero con lo sguardo fissiamo il cielo, ma non per essere distratti dalla terra, ma per trovare nel cielo la motivazione per servire la terra e l'uomo contemporaneo.
1: E con questo bellissimo augurio chiudiamo il nostro Realtà Locali Ecclesia. Potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà Locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.

0: tu.
1: Radio Ascoli.
0: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lucia Ascione.
2: I primi 8 sommozzatori si sono immersi in mattinata, priorità assoluta il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. Sul posto il presidente Muizu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Sul fronte delle indagini, innanzitutto è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti 5 dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle 5 vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Scionellini allo studio.
1: Ed è un'ultima ora, dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
3: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore ad accelerare l'operazione. Potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere la arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale, in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compirà fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi i promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
5: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax e Hamra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino, il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
6: Buongiorno, buongiorno Franco. È stata la terza giornata, quella che è appena iniziata, e devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale, del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che con Aldo Cazzullo si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Valentino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccatana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarsi il senso di questa sua pubblicazione.
7: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
1: Pioggia sull'internazionale di tennis. Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Daniil Medvedev oggi, non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
8: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17:30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
9: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. a Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17.30.
1: Bene, abbiamo concluso. Grazie a Gabriele Mileti per la regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Buona giornata.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Stay ready for this.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
2: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della striscia di Gaza. Gli roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una nuova piaga che affligge la popolazione già sfiancata. Le condizioni igienico-sanitarie della striscia sono in caduta libera. Il sistema fognario è collassato, le discariche sono a cielo aperto, non c'è modo di smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi. Questo porta alla proliferazione di topi, parassiti ed insetti che ormai letteralmente convivono con la popolazione. Prima che ci siano 680.000 bambini che siano vittime, possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine dei topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare nelle nostre cliniche, forniamo assistenza con farmaci e medicazioni. Purtroppo però i farmaci sono centellinati e quindi è molto difficile curare queste persone, più della metà sono donne e bambini. Con questi problemi, con il problema delle nuove epidemie e con i farmaci che entrano in modo centellinato, il rischio è che scoppino delle epidemie che diventino incontrollabili e devastanti per la popolazione. In sintesi, gli effetti di questa fragile tregua stentano a farsi vedere. Continuano le sparatorie, continuano i bombardamenti che vengono definiti mirati, ma continuano a fare anche vittime civili. E in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai sfiancata.

piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive sono riprese stamane le immersioni per cercare di recuperare i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti nel gravissimo incidente sottomarino di giovedì. E si è purtroppo verificata una nuova tragedia. Un sub delle forze armate maldiviane impegnato nelle ricerche è a sua volta deceduto per un incidente nelle stesse acque. Intanto il nostro Ministero degli Esteri sta fornendo assistenza agli altri nostri connazionali presenti sullo yacht Duke of York da cui era partita la tragica escursione subacquea. Il natante ha raggiunto la capitale maldiviana dopo 2 giorni di navigazione nel maltempo. Le autorità hanno revocato all'agenzia proprietaria dello scafo la licenza per operare in mare. Il presidente iraniano Pezeschian ha scritto una lettera a Papa Leone chiedendo che le nazioni del mondo contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Nella missiva il presidente dell'Iran aggiunge: bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, sono chiari crimini di guerra. Riconoscendo infine che le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Intanto nel vicino Libano le forze armate e l'aviazione israeliana sarebbero pronte a riprendere azioni mirate contro i dirigenti del movimento Hezbollah. E Papa Leone XIV sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e a Parigi visiterà la sede dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Cultura Mondiale. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. E sempre oggi il pontefice ha approvato l'istituzione della Commissione Interdicasteriale Vaticana sull'intelligenza artificiale. Tennis internazionali d'Italia riprenderà alle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotto ieri al terzo set per la pioggia, mentre l'azzurro era in vantaggio per 4-2 dopo aver vinto facile il primo set e perso al tie-break il secondo.
2: Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile, quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli per il nostro Realtà Locali Ecclesia. Lo scorso giovedì 23 aprile, durante l'incontro con i sacerdoti delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto, il vescovo Giampiero Palmieri ha annunciato le nuove nomine per entrambe le diocesi. Tra queste, la nomina al nuovo vicario generale, appunto per le due diocesi del Piceno, padre Giancarlo Corsini, che abbiamo il piacere oggi di avere ospite in collegamento telefonico. Grazie.
2: Buongiorno e pace e bene a tutti.
1: Innanzitutto, padre Giancarlo, le chiedo di spiegarci qual è il ruolo del vicario generale, soprattutto alla luce della fase che stanno vivendo le diocesi del Piceno in questo momento.
2: Io sinceramente ancora sto prendendo le misure, perché io sono un francescano e quindi so più di cose, diciamo, che riguardano la vita dei frati che la vita delle diocesi, anche se sono stato già inserito per diversi anni nella diocesi di San Benedetto del Tronto quando ero parroco a Sant'Antonio. Ma penso che la cosa principale sia quello di essere un collaboratore del vescovo e per aiutarlo nel servizio ai sacerdoti e alle comunità che in qualche modo hanno bisogno di essere aiutate. Questo fondamentalmente. Poi dipende caso a caso, il vescovo magari potrà chiedere al vicario di sostituirlo in qualche situazione più particolare che verrà a crearsi, o di andare di rappresentarlo in qualche incontro quando lui è impossibilitato o pensa di delegarlo. Quindi diciamo che è un collaboratore stretto del vescovo.
1: La sua nomina è piuttosto fresca, come ci ha detto lei, sta ancora prendendo le misure, ma magari anche parlando con Sua Eccellenza il Vescovo Palmieri, quali sono le principali sfide che le diocesi del Piceno si preparano ad affrontare?
2: Ma guardi, intanto penso che il tema sia di dare vita a un cammino il più possibile unitario, no? È vero che sono due realtà diverse e anche forse culturalmente un po' diverse. Certo, Ascoli ha una tradizione molto più secolare di quella di San Benedetto del Tronto. Anche culturalmente forse potrebbe essere più vivace, più ricca, penso alla bellezza della città di Ascoli. Ma credo che comunque si debba andare verso una unità di intenti e anche, direi, di cammino ecclesiale fatto insieme. Ma la cosa principale credo che sia quella di costruire una chiesa o dar la possibilità a una nuova visione di chiesa che aiuti quelli che sono lontani a avvicinarsi e quelli che sono vicini o quelli che hanno ancora una vita ecclesiale reale a essere accoglienti verso coloro che si affacciano o ritornano alla comunità ecclesiale. Quindi in qualche modo ritessere in una novità culturalmente diversa da prima un vissuto ecclesiale che sia il più possibile aderente al Vangelo e raggiunga l'uomo contemporaneo nelle sue fatiche, nelle sue difficoltà. Penso in modo particolare penso al mondo dei giovani, che non è un mondo lontano, è un mondo che sta cercando e la Chiesa ha, secondo il mio punto di vista, un dono da poter offrire sia al mondo giovanile come al mondo delle famiglie.
1: Come lei stesso ci ha raccontato, lei appartiene all'ordine dei frati minori conventuali. Ecco, come la spiritualità francescana può aiutarla in questo ruolo, in questo nuovo ruolo che si trova a ricoprire?
2: Guardi, io personalmente credo che la categoria del servizio, la categoria del non chiedere niente, la categoria della gratuità siano categorie importanti. Non cercare niente per sé, ma il più possibile, per quanto il Signore ce ne dà la grazia, essere dono per gli altri nelle concrete e ordinarie situazioni di vita, in questa direi desiderio di camminare con l'uomo contemporaneo, con i sacerdoti, così come fratelli che viaggiano verso il Signore e verso l'uomo contemporaneo.
1: Allora non mi resta che augurarle davvero buon lavoro.
2: Grazie, grazie, grazie. Buon cammino a tutti e anche a coloro che ci ascoltano. Una buona festa dell'Ascensione. Davvero con lo sguardo fissiamo il cielo, ma non per essere distratti dalla terra, ma per trovare nel cielo la motivazione per servire la terra e l'uomo contemporaneo.
1: E con questo bellissimo augurio chiudiamo il nostro Realtà Locali Ecclesia. Potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà Locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
3: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della striscia di Gaza. Gli roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una nuova piaga che affligge la popolazione già sfiancata. Le condizioni igienico-sanitarie della striscia sono in caduta libera. Il sistema fognario è collassato, le discariche sono a cielo aperto, non c'è modo di smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi. Questo porta alla proliferazione di topi, parassiti ed insetti che ormai letteralmente convivono con la popolazione. Prima che ci siano 680.000 bambini che siano vittime, possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine dei topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare nelle nostre cliniche, forniamo assistenza con farmaci e medicazioni. Purtroppo però i farmaci sono centellinati e quindi molto difficile curare queste persone, più della metà sono donne e bambini. Con questi problemi, con il problema delle nuove epidemie e con i farmaci che entrano in modo centellinato, il rischio è che scoppino delle epidemie che diventino incontrollabili e devastanti per la popolazione. In sintesi, gli effetti di questa fragile tregua stentano a farsi vedere. Continuano le sparatorie, continuano i bombardamenti che vengono definiti mirati, ma continuano a fare anche vittime civili. E in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai sfiancata.
2: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
4: Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso a ogni passo che faccio. Bentornato a ogni singolo abbraccio. A chi torna e dopo essersi perso. Bentornato al passato. Bentornato a me stesso. All'amore sbocciato.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Se tu fossi

0: dove sei adesso? Io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
1: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della striscia di Gaza. Gli roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una nuova piaga che affligge la popolazione già sfiancata. Le condizioni igienico-sanitarie della striscia sono in caduta libera. Il sistema fognario è collassato, le discariche sono a cielo aperto, non c'è modo di smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi. Questo porta alla proliferazione di topi, parassiti ed insetti che ormai letteralmente convivono con la popolazione. Prima che ci siano 680.000 bambini che siano vittime, possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine dei topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare nelle nostre cliniche, forniamo assistenza con farmaci e medicazioni. Purtroppo però i farmaci sono centellinati e quindi molto difficile curare queste persone. Più della metà sono donne e bambini. Con questi problemi, con il problema delle nuove epidemie e con i farmaci che entrano in modo centellinato, il rischio è che scoppino delle epidemie che diventino incontrollabili e devastanti per la popolazione. In sintesi, gli effetti di questa fragile tregua stentano a farsi vedere. Continuano le sparatorie, continuano i bombardamenti che vengono definiti mirati, ma continuano a fare anche vittime civili. E in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai sfiancata.
0: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Tragedia nella tragedia, alle Maldive muore anche un sommozzatore delle forze di difesa maldiviane impegnato nella ricerca e nel recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani deceduti giovedì in una grotta sottomarina, ma che aveva autorizzato un'immersione a 60 metri di profondità. Una neonata muore per ipotermia appena sbarcata la notte scorsa a Lampedusa. Insieme alla mamma e alla sorellina era stata recuperata nel canale di Sicilia con un gruppo di una cinquantina di migranti alla deriva, e sulle politiche migratorie e scontro politico in Europa. Papa Leone sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre. A Parigi visiterà anche la sede dell'UNESCO, ricevendo oggi in udienza dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Il pontefice afferma: no ad accumuli egoistici, sì a un'equa condivisione. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano la tragedia dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione nel mare delle Maldive. Oggi purtroppo è deceduto anche un sub delle forze di difesa maldiviane impegnato insieme a altri esperti colleghi nelle ricerche dei corpi di 4 dei 5 nostri connazionali morti nelle grotte sottomarine sotterranee e non ancora recuperati, e l'inchiesta in corso moltiplica i dubbi sulla gestione della rischiosa immersione di gruppo. Beatrice Bossi.
2: La grotta degli squali fatale ancora per un altro sommozzatore. Si allunga la lista delle persone che non sono uscite vive da quella caverna a 60 metri di profondità nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Un'insidia anche per i più esperti, dicono. L'ultima vittima è un sergente dell'esercito maldiviano. Ha avuto un problema di depressurizzazione durante la risalita. Era sceso in acqua alla ricerca dei sub italiani morti 2 giorni fa. Il presidente delle isole lo definisce un martire e ribadisce la priorità del paese di recuperare i nostri connazionali. All'appello mancano ancora la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddennino e il biologo appena laureato Federico Gualtieri. L'unico corpo identificato ieri è quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo sia sceso oltre i 30 metri di profondità, limite consentito per le immersioni alle Maldive, oltre il quale altrimenti è obbligatoria una specifica deroga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Migranti, nuovo dramma delle traversate del Mediterraneo. Una neonata è morta probabilmente per ipotermia dopo lo sbarco nella notte a Lampedusa. Aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento. Elena Seno.
3: Aveva solo poche settimane di vita la neonata morta a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco. Alle 4:30 al molo Favarolo sono approdati 55 migranti partiti dalla Tunisia e soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola, accompagnata dalla madre e dalla sorellina di 2 anni, è risultata in condizioni critiche per il freddo subito e per questo è stata trasportata al punto sanitario, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto anche l'ispezione sul corpo della neonata per confermare l'ipotermia come causa della morte. Di fronte a questo nuovo dramma dell'immigrazione, l'ONG tornano a chiedere un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare e vie legali d'ingresso. Per Save the Children, quando muore una neonata non è una fatalità, è il fallimento di politiche che mettono i confini davanti alla vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: E intanto il tema dei migranti, della loro accoglienza e dei loro diritti resta caldo anche a livello europeo, con la Premier Meloni che afferma che la dichiarazione di Chisinau giustifica gli hub italiani in Albania, ma le critiche non mancano. Leonardo Possati.
4: Dopo la dichiarazione del Consiglio d'Europa a Chisinau, la Premier Giorgia Meloni parla di un risultato importante che legittima gli hub per i migranti fuori dai confini dell'Unione Europea. Di parere opposto la Caritas Italiana, sentiamo allora il responsabile del servizio migranti, Oliviero Forti.
5: La dichiarazione di Chisinau non cambia la Convenzione Europea dei diritti umani né autorizza automaticamente modelli come quello che l'Italia sta sperimentando in Albania. Presentarla come una piena adesione europea alla linea italiana è quindi una forzatura.
4: Sullo sfondo restano le tensioni con Tirana dopo i dubbi sul rinnovo dell'accordo sollevati dal ministro degli esteri albanese e poi ridimensionati dal premier Edi Rama, ma per la carità, se il nodo resta giuridico, gli hub esterni rischiano di indebolire il diritto della vita familiare e il divieto di trattamenti disumani. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Guerra in Medio Oriente prorogata di altre 6 settimane, la tregua tra Israele e Libano è un malaccordo, sembra fragilissimo ed è pronto a saltare anche il cessate il fuoco molto precario nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Antonio Soviero.
6: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di altri 45 giorni, ma è una proroga sulla carta. Oggi gli aerei delle IDF hanno bombardato e ucciso 7 libanesi, tra cui 3 paramedici, nel sud del paese dei Cedri. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti si preparano per riprendere gli attacchi in Iran la prossima settimana. Bombardamenti è una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, i due hanno convenuto che Teheran non debba avere la bomba atomica, ha detto che sta perdendo la pazienza, ma ancora non avrebbe dato l'ok all'attacco. Almeno secondo la CNN, deciderà entro 24 ore, scrivono invece i media israeliani. Il regime sciita intanto blinda Hormuz e avvia colloqui con i paesi europei per il transito nello stretto. In una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste di Washington. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E il conflitto in Ucraina ha ripreso più violento di prima dopo i pochi giorni di parziale tregua intorno alla festa russa del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica sul nazismo. E ora Putin si prepara un intenso viaggio diplomatico di 2 giorni in Cina, da cui è appena ripartito il presidente americano Trump. Vito De Torre.
7: 2 giorni a Pechino per rafforzare la cooperazione tra Russia e Cina. A pochi giorni dalla visita di Donald Trump sarà Vladimir Putin ad incontrare Xi Jinping. Tra i temi sul tavolo anche la guerra in Ucraina. La Cina non ha mai condannato apertamente l'invasione russa e continua a presentarsi come un paese neutrale, respingendo le accuse occidentali di fornire armi e componenti militari a Mosca. Il Cremlino fa sapere che i due leader discuteranno delle principali questioni internazionali e firmeranno una dichiarazione congiunta. Nel recente incontro con Trump, Xi Jinping ha collegato la pace internazionale alla stabilità dell'economia globale, ma secondo Kiev la Russia non sarebbe realmente interessata ad un accordo. Il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, sostiene che Mosca utilizzi i negoziati solo per prendere tempo e continuare la guerra. Intanto Kiev resta sotto shock per il bombardamento contro edifici civili che ha causato oltre 20 morti. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia per parlare di un gravissimo incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Modena. Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso l'uomo che la guidava e avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di fermarlo. Questa è una prima ricostruzione di quanto è accaduto in centro a Modena sulla via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto, l'uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine e ci sono almeno una decina di feriti, di cui vari gravi. Scatta da domani l'obbligo di targa per tutti i monopattini a motore e tra 2 mesi, a metà luglio, entrerà in vigore anche l'obbligo d'assicurazione per responsabilità civile in eventuali incidenti stradali. Federico Plotti.
8: Oggi per tutti i possessori di monopattini elettrici è l'ultimo giorno per dotarsi di una targa. Da domani infatti scatta l'obbligo del contrassegno per circolare. Chi non lo farà rischia una multa fino a 400 euro. La targa può essere richiesta alla motorizzazione civile attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Si tratta di un adesivo plastificato che va piazzato in una parte ben visibile del mezzo e che poi non può essere più rimosso. Costo totale dell'operazione circa 35 euro. Un obbligo introdotto dal Ministero dei Trasporti e regolamentato con un apposito decreto dello scorso marzo per tutelare utenti, pedoni, automobilisti e per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade, alla luce anche e soprattutto del gran numero di monopattini elettrici in circolazione e l'aumento degli incidenti che li hanno visti coinvolti. Ma già sorgono i primi problemi perché non tutti hanno ricevuto la targa nonostante abbiano presentato la richiesta. In questo caso non è ancora chiaro se possano comunque circolare nucleare, prorogato invece di 2 mesi l'obbligo di assicurazione che completerà il provvedimento e che scatterà il prossimo 16 luglio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Il gruppo Ferrovie ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino, dalle 18 alle 21 della sera. Milano sceglie di perdonare Davide Simone Cavallo, il 22enne che 6 mesi fa è stato accoltellato da un gruppo di ragazzini che gli hanno causato lesioni alle gambe che potrebbero essere permanenti, e in una lettera spiega il perché. Leo è andato a sentire e intervistare Raffaella Frullone.
9: Ho sempre pensato di essere in qualche modo fortunato per quello che mi è successo. Poche persone che hanno danni simili ai miei riescono a fare anche la metà di quello che faccio io. E coloro che mi hanno fatto questo sono dei bambini per me.
10: A parlare Davide Simone Cavallo, che 6 mesi fa è stato aggredito con calci, pugni e coltellate dopo una serata in Corso Como a Milano. I suoi aggressori hanno pochi anni meno di lui, a breve se li troverà faccia a faccia in tribunale. Pochi giorni fa ha condiviso una lunga e spiazzante lettera in cui, mentre fa i conti con le gravi conseguenze fisiche dell'aggressione, i cui esiti ancora sono incerti, apre alla possibilità del perdono.
9: Non voglio che passi come un "è facile perdonare", no, non è facile. Assolutamente no. Non ho idea di come si faccia ancora, no. Però so che è sempre possibile.
10: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto oggi in Vaticano dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Ce ne parla Cristiana Caricato.
11: 200 banche di credito cooperativo e casse rurali, il sistema di cooperazione mutualistica di credito, in gran parte nato dopo la rivoluzione innescata dalla Rerum Novarum di Leone XIII, è stato ricevuto oggi dal successore che ha scelto il nome dell'ispiratore della dottrina sociale della Chiesa. Occasione per riflettere sulla funzione delle banche e su come influiscono nella vita delle persone. La concentrazione di capitali e le competenze hanno permesso sia un'equa condivisione per il benessere generale che l'accumulo egoistico, fonte di ingiustizia. Giustizia e miseria, ricorda il pontefice, che chiede un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse, in cui guadagno e solidarietà non siano antagonisti.
12: In banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, e che dietro i numeri ci sono donne e uomini, famiglie che hanno bisogno di aiuto.
11: Insomma, sempre prima la persona, ammonisce Leone XIV, anche a livello finanziario, per costruire poi le strutture sociali alternative di cui si ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il tennis, Jannik Sinner batte nella semifinale proseguita dopo l'interruzione di ieri sera il russo Medvedev, e domani si giocherà la finalissima contro il norvegese Rud. In finale nel doppio anche il duo italiano Bolelli-Vavassori. Era l'ultima notizia da Daniele Izzi in regia, ad Andrea Tomaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
13: Questa è Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli per il nostro Realtà Locali Ecclesia. Lo scorso giovedì 23 aprile, durante l'incontro con i sacerdoti delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto, il vescovo Giampiero Palmieri ha annunciato le nuove nomine per entrambe le diocesi. Tra queste, la nomina al nuovo vicario generale, appunto, per le due diocesi del Piceno, padre Giancarlo Corsini, che abbiamo il piacere oggi di avere ospite in collegamento telefonico. Grazie.
2: Buongiorno e pace e bene a tutti.
1: Innanzitutto, padre Giancarlo, le chiedo di spiegarci qual è il ruolo del vicario generale, soprattutto alla luce della fase che stanno vivendo le diocesi del Piceno in questo momento.
2: Io sinceramente ancora sto prendendo le misure, perché io sono un francescano e quindi so più di cose, diciamo, che riguardano la vita dei frati che la vita delle diocesi, anche se sono stato già inserito per diversi anni nella diocesi di San Benedetto del Tronto quando ero parroco a Sant'Antonio. Ma penso che la cosa principale sia quello di essere un collaboratore del vescovo e per aiutarlo nel servizio ai sacerdoti e alle comunità che in qualche modo hanno bisogno di essere aiutate. Questo fondamentalmente. Poi dipende caso a caso, il vescovo magari potrà chiedere al vicario di sostituirlo in qualche situazione più particolare che verrà a crearsi, o di andare di rappresentarlo in qualche incontro quando lui è impossibilitato o pensa di delegarlo. Quindi diciamo che è un collaboratore stretto del vescovo.
1: La sua nomina è piuttosto fresca, come ci ha detto lei, sta ancora prendendo le misure, ma magari anche parlando con Sua Eccellenza il Vescovo Palmieri. Quali sono le principali sfide che le diocesi del Piceno si preparano ad affrontare?
2: Ma guardi, intanto penso che il tema sia di dare vita a un cammino il più possibile unitario, no? È vero che sono due realtà diverse e anche forse culturalmente un po' diverse. Certo, Ascoli ha una tradizione molto più secolare di quella di San Benedetto del Tronto. Anche culturalmente forse potrebbe essere più vivace, più ricca, penso alla bellezza della città di Ascoli. Ma credo che comunque si debba andare verso una unità di intenti e anche, direi, di cammino ecclesiale fatto insieme. Ma la cosa principale credo che sia quella di costruire una chiesa o dar la possibilità a una nuova visione di chiesa che aiuti quelli che sono lontani a avvicinarsi e quelli che sono vicini o quelli che hanno ancora una vita ecclesiale reale a essere accoglienti verso coloro che si affacciano o ritornano alla comunità ecclesiale. Quindi in qualche modo ritessere in una novità culturalmente diversa da prima un vissuto ecclesiale che sia il più possibile aderente al Vangelo e raggiunga l'uomo contemporaneo nelle sue fatiche, nelle sue difficoltà. Penso in modo particolare penso al mondo dei giovani, che non è un mondo lontano, è un mondo che sta cercando e la Chiesa ha, secondo il mio punto di vista, un dono da poter offrire sia al mondo giovanile come al mondo delle famiglie.
1: Come lei stesso ci ha raccontato, lei appartiene all'ordine dei frati minori conventuali. Ecco, come la spiritualità francescana può aiutarla in questo ruolo, in questo nuovo ruolo che si trova a ricoprire?
2: Guardi, io personalmente credo che la categoria del servizio, la categoria del non chiedere niente, la categoria della gratuità siano categorie importanti. Non cercare niente per sé, ma il più possibile, per quanto il Signore ce ne dà la grazia, essere dono per gli altri nelle concrete e ordinarie situazioni di vita, in questa direi desiderio di camminare con l'uomo contemporaneo o con i sacerdoti, così come fratelli che viaggiano verso il Signore e verso l'uomo contemporaneo.
1: Allora non mi resta che augurarle davvero buon lavoro.
2: Grazie, grazie, grazie. Buon cammino a tutti e anche a coloro che ci ascoltano. Una buona festa dell'Ascensione. Davvero con lo sguardo fissiamo il cielo, ma non per essere distratti dalla terra, ma per trovare nel cielo la motivazione per servire la terra e l'uomo contemporaneo.
1: E con questo bellissimo augurio chiudiamo il nostro Realtà Locali Ecclesia. Potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà Locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.

0: chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Lasciavamo tutta Roma, mi rincorre fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Radio Ascoli Weekend.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana. Io sono

0: bastano ma a te.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Dove vanno me lo immagino, certe stelle quando

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.